chiuse sparto con funi attarzati nell'ossa di un sangue. Un conobbini qui, pietà né compassioni, i cristiani.

0: spazio di fratellanza, che l'usapri uno strugore, un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo di pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio rinvi. Un bibro metteremo, un grande tra l'altro, ma solo per l'inguerra,

Bijam gusta maru, jam ovića sturja. True radio mo baru, kun kunobi vitturia. E chi m'amparerà dall'isolo gaelu, come guidrà passà e fa gli orni ueli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E sa giù d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deo Mogumuno.

Domani chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

eravamo lì d'ampi negri, die più feroce battaglia. Quanto fu noi giovanotti a cascà sotto ai mitraglie,

ognuno si è scappellato e poi hanno fatto un discorso, proprio corto che si sia fatto, manco una parola di corso.

0: sbagliano l'ombre 273, che in cielo vengano l'ombre 273.
1: Corsica Radio, a Radio Musica di Corsa. Corsica Radio in Corti 102.5.

davanti notte, una tenuta ovviamente, salutare giù e notte, e di già chi vuole sente, se tu a moi che je

luce in battaglia, sia una protezione contro la cattivezza e i trappoli di un diavolo. Chi Dio li comanda, e voi, principe degli ospiti celesti, mandetti Satanasso e gli altri spiriti maligni, chi viaggiano in un mondo

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti

vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notte là in America, ma erano solo le lampade e la bianca

prudenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

piazza di Bo si passano ore. O a Ciccio si ugava sino a fa notte. Un me ne posso scordare.

si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo allo, in un nostro campano.

0: luna.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'ingannare.

0: Kurziga Radio, a Radio Musica di Corza. Kurziga Radio in Naiaccio 107.2.
1: Badaremo a guerra, in corti di la scuola, soldati di una stonda,

in piena prima. La vede regalata a gioventù, compa in un altro verano, gloria a voi.

messaggero di Astoria con le tugiugni in saone. Da un'occhiata all'orizzonte e ascolta lo marrone. Sentirai qualche voce di stufato testimone.